quel piano. E chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina. Che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella Madonna.